0: Ormai ti fui colto.
1: Ferma, ora dico a te, perché scappare?
2: Dammi a che cercar, vuole fiora comprar.

0: Arsino!
1: Ma fratello, chi aver nome Arsamene?
2: E questo forse l'idolo suo in scrive?
1: Ahimè, ti sbardellina! Chi vuole fiora di bella giardina?
2: Dimmi!
1: Non saper altro! Tulipana! Gelsomina!

chi ti manchi spero, sorte si vede, chi ti manchi spero, dolce l'amore.